Non è Saras e Silvia che tai e Romanos che shai asciundam lenge opinie pa cadopa allo sari pe. Tai cucilas tu marotor te gial samisto e Silvia che la chi anglonevrama canagial te allo stisarel. Tai so hoppas vi oxo at Romano fik en lite större uppfattning tai silesko di informatia te shai di kel vi voyande te gamel te allo stisarel tai pekaste tai saka de la kaver bucha so trubulte janelo manush te gamel. I alla fall, tu me so asunene kanak te kamen, te asunen tai diken vi nevimati, vi poddar, tai vi kaver rujni romane hangura opinii. Katar politiker, inklusive romane manusha, jan ande pa mari rik. Kote bushvas radio romano på sociala medier, vajkeres ladda ner och Sveriges radio appen. No manusha de naisara tu menge kashunde pekado pod. Meso simas tu menza a Jesse e Gloria Ralford. Tai tus asunes, shaike situ varesos ke gindura vai opinie atunchik. Janande pe amare sociala medier, vaiker ladda ner o Sveriges radio appen. Iskiris, radio romano, tai kotera ke samare kotura. Vai lea menza kontakto. Iskirin ammenge pa mare sociala medier. Sarso kames tai nala jantumen ke tumare hangura vajni. No, ekanak me kaftume devlesa, ta me kaftume ge ekji likatar.